0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Pussy.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Vedi

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Ciao a tutti, sono Vasco, saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retto a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: dottor Scotti.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno

0: su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: dottor Scotti.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono.
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione

0: Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali, torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Yuhuu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno, buona domenica da Alberto Alfano. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Let's go! Da Mediaworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

So che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8:01.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: però boh, meglio di no.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: dottor Scotti.
1: Da Troli fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troli, non ci sono paragoni.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 € e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 €. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Fantastico, la voglio per le vacanze.
7: Certo, è già qui.
9: Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Let's go! The major

0: Nord con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

sbaglio, dove vola si ribella ogni rondine al guinzaglio.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Liguria sulla statale 1 via Aurelia, riduzione carreggiata a causa caduta massi tra l'incrocio Chiavari, statale 225 della Fontana Buona e l'incrocio di Zoagli. In Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato causa incidente sullo svincolo di Altilia Grimaldi, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Liguria, statale 1 via Aurelia, tratto chiuso per materiali dispersi sull'incrocio di Finale Ligure. Sulla statale 127 B settentrionale Sarda, quindi siamo in Sardegna, senso unico alternato, causa incidente tra l'incrocio Scala Cavalli, strada statale 131 bis Carlo Felice e l'incrocio di Alghero. In Campania, sulla statale 7 Quater via Domiziana, il traffico è rallentato sull'incrocio Arco Felice, direzione Pozzuoli, tangenziale di Napoli. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo di Mileto, in direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: Sono di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
3: Fotosì, scarica l'app.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
8: Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: C'è nessuno?
14: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto!
14: Piacere, Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

sera è stata veramente bravissima e bellissima. Parlo di Alessandra Amoroso sul palco di Melpignano della Notte della Taranta, che si è esibita e ha veramente infiammato tutto. È stata super super brava, e tra l'altro poi insomma è stata lei la prima a dire che bello cantare nella mia terra madre, ovvero in Salento, e che bello farlo con la mia lingua madre, ovvero col mio dialetto. Noi l'abbiamo ritrovata intanto con Comunque Andare, canzone azzeccatissima, perché oggi sono in tanti quelli che vanno, quelli che tornano e quelli che partono, ma avremo tutto il tempo per occuparci di ogni singola macchina e delle direzioni che prende. Intanto buongiorno, bentrovati, Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno, e qui a Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi e saranno le 9:00.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'appello del Papa al meeting di Rimini: prima dei confini ci sono sempre le persone, poi il messaggio contro i conflitti e la povertà smascherate, i poteri ingiusti, dice. Putin accusa i colpi di Kiev e ammette danni all'economia giurando vendetta. Macron offre a Zelensky missili intercettori contro i Red. Domani riunione dei volenterosi. USA e Iran stallo sul piano diplomatico. Teheran intanto rafforza il proprio arsenale e avverte. I paesi che aderiranno alle sanzioni americane saranno considerati nemici. Il governo ribadisce l'impegno per il contrasto all'immigrazione irregolare. Piantelosi prepara il bilaterale sui dublinanti. Opposizioni solo propaganda. Resta lo stop a Schengen con Madrid. Bimba morta per sospetta difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo ai genitori Novax. Mercoledì l'autopsia, migliora il cugino colpito dal batterio, ma vaccinato. Esplosione in una palazzina di 4 piani a Perugia, 2 feriti gravi, crolla il tetto dell'edificio, prognosi riservata per la donna caduta dalla finestra. Serie A, vittoria per Inter-Napoli-Cagliari, pareggio tra Udinese e Como, alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, poi Atalanta-Sassuolo-Torino-Milan live su Sky. Formula 1, Russell vince la sprint in Olanda, la gara su Sky alle 15, Norris in pole, Cobolli fuori in semifinale a Cincinnati, ma da domani sarà numero 6 al mondo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi domenica 23 agosto 2026 ed è Santa Rosa. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Partiamo subito con le nostre stelle per questa domenica. Ariete, il passaggio della Luna in Capricorno vi renderà scontrosi ed anche apatici. Dedicate la giornata al riposo, magari in compagnia degli amici più cari o del partner. Un hobby o uno sport leggero nelle ore più fresche della giornata vi aiuteranno a rimettervi in forma. Toro, avrete sulle spalle qualche responsabilità in più rispetto a ieri e la cosa vi darà un po' fastidio, visto che credevate di aver finito con i doveri, almeno per un po' di tempo. Passata questa giornata, vedrete che per voi si apriranno nuove strade. Gemelli, la giornata odierna si protrarrà senza infamia e senza lode. Nella serata sarete invece molto determinati e potrete soddisfare alcune curiosità che vi ronzano per la mente da un po' di tempo. Oggi capirete finalmente cosa pensa di voi una persona che vi piace. Cancro, nuove conoscenze, contatti con persone lontane, magari tramite email, ravviveranno la giornata e vi metteranno di buon umore. Le ore trascorreranno senza intoppi fin dal primo mattino e la calda notte romantica arriverà in un batter d'occhio. Leone, questa giornata sarà talmente ricca di soddisfazioni che finirete con il mettere da parte il bisogno di libertà che di solito vi caratterizza per viaggiare, conoscere gente nuova, condividere con il partner i divertimenti. In amore realizzerete i desideri più segreti. Vergine, non è la via vecchia da seguire per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento dedicando parte della domenica ad attività creative. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Venere vi metterà all'asciutto. Meglio accontentarsi soltanto dell'ordinaria amministrazione. I nati della seconda decade, più degli altri, si troveranno a dover fare i conti con i capricci spinosi di un amore ingrato. Scorpione, sin dall'inizio della giornata avrete dalla vostra parte una serie di pianeti che vi aiuteranno a realizzare un desiderio senza troppi clamori. Privilegiato sarà l'amore e particolarmente fortunati i single d'ambo i sessi. Sagittario, se capirete profondamente la persona amata, riuscirete finalmente a superare i problemi di gelosia che vi hanno afflitto fino a questo momento e che non vi hanno permesso di vivere sonni tranquilli. Passerete la serata in riva al mare. Capricorno, grazie alla luna favorevole tornerà la volontà di primeggiare, di essere in vetta alle classifiche. Le difficoltà non mancheranno, ma voi riuscirete a superarle nettamente con un briciolo di fortuna. Si prevedono momenti coinvolgenti. Acquario, la tensione che vi sta facendo innervosire andrà calando poco a poco. Poi una parentesi in compagnia della persona del vostro cuore vi aiuterà a ritrovare determinazione, autostima e cordialità. Sarà opportuno condividere un progetto con chi ha la vostra fiducia. Pesci, una promettente luna in trigono vi aiuterà ad accrescere i consensi che saprete riscuotere col vostro agire e con un modo di pensare più sottile e calibrato. Sarà necessaria una precisazione con la persona amata prima che sia troppo tardi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Una buona domenica a tutti e soprattutto un buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao ciao!

The Colors, Rolling Stones e poi Claudio Baglioni con Io sono qui, buongiorno, anch'io sono qui, Ilaria Cappelluti con voi qui a Radio Italia, solo musica italiana, si sta insieme fino a mezzogiorno, non ho fatto in tempo a arrivare che già ho mille possibili destinazioni. Adriano abita in Germania ma da domani parte, viene da noi nella sua bella Sicilia, così la chiama. Elena e Albi ci scrivono, ma noi vacanze finite da un po', però oggi andiamo a Derbonne per una bella passeggiata panoramica sopra il lago di Como con la nostra cagnolina Lulu. Ma vedi che bel programma per la domenica, non è che tutto quanto è vacanza, anche poche ore vicino casa in un bel posto fan tanto bene. Veronica da Bergamo dice, tutti tornano ma noi partiamo e andiamo in direzione magnifica Trieste. E poi c'è chi dice la parola delle parole, non so perché ma a me quella sta particolarmente simpatica, Tremiti. Che bella cosa, che bella cosa. Fatevi un sacco di bagni anche per me. E intanto buongiorno, davvero bentrovati. Oh, la buona notizia è che questa domenica non è bollino nero, è bollino rosso, quindi comunque traffico ci sarà, ma in realtà potrebbe essere un po' più agibile, insomma, un po' meno caos di quello che ci si potrebbe aspettare. Voi quando volete ci potete raggiungere al 331-995-0095. Noi garantiamo il meglio della compagnia in musica. Dico noi perché non sono sola. C'è con me Riccardo Galbiati, lo Stussi in regia, e poi Andrea Basso anche pronto lì in redazione. E poi ci sono loro, nuovo singolo da venerdì, li ascoltiamo, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, insieme per Goya. Cosa so-

0: Prendi un pittore spagnolo come Goya, le pitture nere, e lo porti in classifica. Viveva nel 700-800, quindi fatevi due conti di quanto bene può fare un nuovo singolo quando lo firmano Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, qui a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese, prima ancora Cesare Cremonini con Buon Viaggio, Share the Love, e ancora ben trovati Radio Italia, solo musica italiana, Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. E chi vi ferma più? Siete tutti in movimento e tra l'altro anche quelli che le ferie le hanno già belle che impacchettate. In questo weekend, in questa domenica, a quanto pare si concedono un bel po' di piacere, soprattutto quando c'è di mezzo un festeggiamento. Adele da Cinisello Balsamo dice: buongiorno, oggi si va in Vigna, Franciacorta, per festeggiare il compleanno del mio amore Salvo. Ma che bello, auguri. Poi compleanno in Vigna, sa di cosa divertente. Ancora c'è chi ci scrive e dice: buongiorno, noi vogliamo fare gli auguri, perché a Gianni, si chiama lui il marito, che ha compiuto gli anni ieri, come regalo oggi si va di Gioia Marina. Vedi come va ad agosto, ogni compleanno prevede uno spostamento. Ce n'è davvero per tutti i gusti, perché se da un lato c'è chi dice festeggiamo in Vigna, festeggiamo sul lago, abbiamo veramente ogni location, c'è anche chi sta andando al Vittoriale, gita culturale, che la domenica qualche ora libera te la puoi prendere e andare a vedere qualcosa che racconta un po' di storia e un po' di Italia. Loro sono Laura e Luca da Novara. Siete veramente tantissimi, e che bella cosa quando si può parlare di piccoli grandi spostamenti, non per forza cose eclatanti, ci vuole poco per essere felici, eh? Quando volete, 331 995 0095. Lui intanto ha fatto partire una grande campagna social per Casa Ragazzi Madre, primo progetto concreto della sua fondazione madre, che si occupa di giovani tra gli 11 e i 21 anni. Sto parlando naturalmente di Achille Lauro, che ritroviamo con 16 marzo.

Tiziano Ferro, la differenza tra me e te qui a Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno, buona domenica, ben trovati. Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. Vi posso portare a Barcellona a mangiare un gelatino? No, perché in questo caso vale la pena di farselo il giretto. Innanzitutto non lo troveremo sempre questo gelato, ma quando lo si trova si conosce, perché è il momento in cui in questo bar si forma una fila mostruosa. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Tarot Card Ice Cream Sandwiches, ovvero dei biscotti gelato che sono decorati come se fossero gli antichi arcani maggiori dei tarocchi. Quindi oltre al gelato ti ritrovi scartando una carta dei tarocchi. Ovviamente i più sono impazziti. La carta, la confezione ovviamente non rivela qual è la carta, quindi in qualche modo fai due cose insieme. Da un lato ti stai godendo un gelato di quelli pazzeschi e dall'altro c'hai anche un po' quella curiosità di vedere quale carta divinerà il tuo futuro, ti dirà qualcosa del tuo futuro. Sono gelati appunto che non si trovano sempre, quindi ci sono dei weekend speciali in cui all'improvviso si scopre che ci sono e subito sono tutti quanti lì stipati a mangiare. Mi ha fatto pensare questa cosa quando eravamo piccoline, perché pure noi abbiamo avuto gelati divertenti che avevano forme particolari. Quante volte capita che il cibo, oltre a darci un piacere immediato di palato, ci permette anche, perché no, di pensare a qualcosa che ci fa sorridere? Ed è bello, eh?

0: Già dal titolo sorridi, te la godi, i romantici, Tommaso Paradiso nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco!
5: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì. Scarica l'app.
7: A me piace.

0: dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Cavana e Rama e ancora Elodie con Andromeda. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica, ben trovati. L'aria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno ogni estate, soprattutto nella fase in cui si comincia a rientrare dalle ferie. C'è un pacchetto di consigli non richiesti che ci tocca praticamente nella sorte, cioè nel senso dobbiamo ascoltarli. In questo caso ci dedichiamo ai patiti dell'abbronzatura, cioè coloro che rientrano a bella tintarella, che magari si sono anche lievemente sudati in spiaggia da ogni punto di vista e che vorrebbero mantenerla qualche minuto in più. Gli esperti del settore dell'abbronzatura ci dicono che per evitare di perderla troppo in fretta non dovremmo fare alcune cose, tipo non esagerare con l'aria condizionata. Considerato il clima di quest'estate, vaglielo dire al clima, uno come fa altrimenti? Vabbè, comunque, evitare le docce troppo calde, e qualora le si facciano anche molto calde, mi raccomando, crema. Poi ancora, se andate in piscina, mi raccomando, il cloro, nemico dell'abbronzatura. E c'è un altro dettaglio, questo forse è il più importante di tutti, diciamo che molto più che mantenere è una questione proprio di buone pratiche quotidiane. Qualora decidiamo di riprendere un po' di sole laddove abbiamo un po' di tempo libero, non pensiamo mai, non dobbiamo mai pensare che siccome abbiamo già l'abbronzatura allora siamo protetti da tutto. Protezione costante, sempre, in assoluto. Da un lato perché idrata, quindi comunque ci aiuta a mantenere il colore che già avevamo, dall'altro perché protegge ed è l'unica cosa che dobbiamo fare ogni volta che ci esponiamo al sole. Chi è che ha detto premiata ditta Mogol Battisti? Ah, io, ok. Lucio Battisti, Radio Italia, solo musica italiana. Sì, viaggiare.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte, nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Annalisa, canzone estiva, e poi Nigramaro con Mentre tutto scorre qui a Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica, ancora ben trovati dall'Area Cappelluti. Restiamo proprio su Nigramaro, o meglio su Giuliano San Giorgi. Allora, dal 26 al 28 agosto sulle magnifiche isole Tremiti si svolgerà il Tremiti Music Festival, e per la prima volta sarà proprio Giuliano San Giorgi alla direzione artistica dell'evento. Sono 3 giorni di musica e natura in cui tra l'altro naturalmente verrà stracelebrato Lucio Dalla, che alle Tremiti, insomma, amava le Tremiti profondamente. E proprio in una recente intervista Giuliano San Giorgi ha raccontato un po' qual è il suo rapporto con Lucio Dalla. Dice: io ricordo fin da bambino tantissimi viaggi in Sicilia con mia madre e mio padre, e la colonna sonora di ognuno di quei chilometri era proprio Lucio Dalla, quindi insomma è un amore viscerale e antico che ha all'interno tanto di tenero. Sul palco, oltre a San Giorgi, saliranno anche Aiello, Federico Zampaglione con i suoi Tiro Mancino. Insomma, saranno 3 giorni speciali in una location speciale, nel periodo giusto, visto che insomma il clima è proprio quello perfetto. E quindi, per chi ci fosse da quelle parti, isole Tremiti, 26-28 agosto, non vi potete sbagliare. Per tutti gli altri, gradite un Disco Italia?
1: Disco Italia. Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

giusta carica e tutto da cantare. Max Gazzè, La vita com'è qui a Radio Italia, solo musica italiana, dove sarà il caso di raccontarci un po' di cose utili da sapere, soprattutto in vista di questa nuova stagione settembrina. Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Bene, dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fratta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te, 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Let's go! Da Mediaworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten.

0: Belli che sono Gianna Nannini e Marrakesh America Inc. E poi Gali con Casa Mia qui a Radio Italia, solo musica italiana e Lara Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. E visto che ho delle belle comitive in macchina, possiamo chiacchierarcela un po' questa notizia, perché si parla di disuguaglianza di genere, però in termini molto particolari, ovvero il tempo per se stessi. È una serie di dati Istat che è uscita, che ci aggiorna sul fatto che, per esempio, le donne italiane hanno in media 42 minuti in meno degli uomini da poter considerare tempo libero. Ovviamente la valutazione si fa, come dire, anche sulla qualità, cioè quando noi abbiamo tempo libero in teoria dovremmo avere appunto la possibilità di fare quello che ci piace. E invece diciamo che a vista si direbbe che sulle donne gravano ancora in maniera molto pesante, per esempio, le faccende domestiche, per cui quando si ha tempo libero le donne tendono ad occuparsi del riordino, diciamo, in maggior misura. Ma ripeto, una cosa che vorrei proprio verificare con tutti quelli che in questo momento sono in ascolto. Altra differenza molto importante è relativa agli hobby, cioè a quanto pare la percentuale di uomini che quando ha tempo libero si dedica a un hobby è nettamente superiore alle donne. La domanda verrebbe spontanea, cioè le donne non hanno gli hobby? Veramente? Ma non credo. E non solo, ce n'è un'altra legata per esempio allo sport, anche qui schiacciante sproporzione tra uomini e donne, cioè gli uomini ne praticano molto di più e quindi anche in questo senso potremmo dire che il tempo libero se lo gestiscono meglio. Ora, a me non piace pensare a stereotipi e luoghi comuni, cioè non credo che siano le faccende domestiche, magari è un approccio proprio al nostro tempo libero. Se vi va, se avete qualcosa che magari dice, ma guarda che veramente secondo me il motivo potrebbe essere questo, 331 995 0095, questioni di tempo libero che si può spendere molto bene, per esempio andando al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Fulminacci, stupida sfortuna, prima ancora Loredana Bertè con Figlia di. Ben trovati Radio Italia, solo musica italiana con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. Si parlava di tempo libero e di una sorta di sussurrata disparità di genere dall'Istat, che dice ma pare che le donne col tempo libero abbiano un rapporto un po' diverso da quello che hanno gli uomini. C'è Paola dalla Svizzera che dice: secondo me gli uomini hanno più tempo da dedicare ad hobby e sport perché sono tranquilli, alle faccende, ai figli. C'è sempre una moglie, una compagna, una mamma a pensarci, quindi attenzione, detta così sarebbe a dire che andiamo avanti, ma non cambia mai niente. Lucia da Foggia dice: io insegno in una scuola dell'infanzia, il mio tempo libero lo dedico a leggere, a ricamare, a riciclare stoffe per creare nuove cose tipo cuscini, borse. Non frequento palestre perché sono molto pigra, e poi dopo 5 ore passate a scuola con piccoli dai 3 ai 5 anni forse è meglio fare cose rilassanti. Chi ci suggerirebbe che forse abbiamo, come dire, un'altra indole rispetto al tempo libero, diciamo, lo riempiamo in maniera diversa proprio per una questione sia di cautela che di voglia di stare rilassate. Poi arriva Lara, che vabbè, è la mia preferita, dice: la mia passione, una bella camminata, mio marito bicicletta, ognuno fa quello che gli pare e il riordino, cari, ci si penserà domani, eh? Brava.

0: Francesco Gabbani nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti?
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

In questo mondo di ladri, questo era il titolo dell'album 1988 da cui abbiamo preso la stupenda Ricordati di me di Antonello Venditti. Questa è Radio Italia, sono Musica Italiana. Buona domenica, ben trovati, siete con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. Che pasticcio con st'intelligenza artificiale che ormai non si capisce più cosa è vero, cosa è finto, cosa è ritoccato. Sono in tanti quelli che non riescono ad orientarsi, e così un po' in tutto il mondo stiamo cominciando a prendere dei provvedimenti. Questo provvedimento arriva da lontano, arriva dal Tennessee, che punta, per quanto riguarda in particolar modo il turismo, sulla trasparenza. Così cosa si sono inventate? Hanno lanciato il Tennessee Real Seal, ovvero una certificazione che garantisce l'autenticità delle fotografie utilizzate per promuovere il territorio. Il sigillo di fatto permette di verificare una serie di cose importanti, tipo che lo scatto sia stato realizzato da una persona realmente in un luogo realmente esistente, tanto la persona quanto il luogo quanto quello scatto, e quindi indica anche l'autore, la data, il dispositivo utilizzato e le coordinate geografiche. E nasce appunto questa iniziativa per evitare un po' l'effetto del quando lo vedi online e quando ti ci ritrovi veramente, che ti domandi ma scusa, aspetta, però in fotografia era diverso, e ti credo, la fotografia era totalmente artefatta. Tra l'altro tutto questo nasce dal fatto che secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti solo il 5% delle persone riesce davvero a riconoscere correttamente le foto autentiche e distinguerle da quelle artefatte, che credo che sia però un problema che non riguarda soltanto il Tennessee, ma che ci riguarda via via sempre di più. Bisognerà stare attenti, non dico un sigillo, però quante volte avete visto una foto, siete andati nel luogo, avete detto però era diverso. 331-995-0095. Comunque, quando si è in viaggio, sempre massimo del sorriso e meglio della musica. Giovanotti, Alfa, buon vento.

0: Poi credi a tutte e 13 le buone ragioni quando è Zucchero a cantartela, e funziona proprio così. Buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: L'appello del Papa al meeting di Rimini: prima dei confini ci sono sempre le persone, poi il messaggio contro i conflitti e la povertà, smascherati i poteri ingiusti, dice. USA e Trump e Zeshkian avverte, i nemici volevano il nostro collasso ma non ci arrenderemo mai, Trump rivendica ancora Hormuz come nuovo territorio americano. Putin accusa i colpi di Kiev e ammette i danni all'economia giurando vendetta, Macron offre a Zelensky i missili intercettori contro i re, domani riunione dei volenterosi. Il governo ribadisce l'impegno per il contrasto all'immigrazione irregolare. Piantelosi prepara il bilaterale sui dublinanti. Opposizioni solo propaganda, resta lo stop a Schengen con Madrid. Bimba morta per sospetta difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo i genitori Novax. Mercoledì l'autopsia, migliora il cugino colpito dal batterio ma vaccinato. Tragedia al palio di Allumiere in provincia di Roma, trovati senza vita due ambulanti nel loro stand gastronomico. Ipotesi è un'intossicazione da monossido di carbonio. Serie A, vittorie per Inter, Napoli, Cagliari, pareggio tra Udinese e Como, alle 18.30 Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, poi Atalanta, Sassuolo e Torino Milan live su Sky. Formula 1, Russell vince lo sprint in Olanda, la gara su Sky alle 15, Norris in pole, Coboli fuori in semifinale a Cincinnati, ma da domani sarà numero 6 del mondo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Fino a qui Alessandra Amoroso e prima ancora Ernia con Berlino qui a Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Ilaria Cappelluti per un'altra ora insieme e possiamo chiacchierarcela un po' di primi appuntamenti, tentativi di avere una vita sentimentale degna di questo nome. Siete mai stati su un'app di dating? Ve lo chiedo con sincera curiosità perché per esempio io da questo punto di vista mi dichiaro ufficialmente una di quelle che ne ha un po' paura. Cioè devo dire la verità, non ci ho mai neanche provato per gioco perché è una di quelle cose che tu dici no, se poi ci incontro dentro gente cattiva. Sono un po' così, diciamo, scettica. Bene, da quasi 2 anni in Giappone si sta consolidando una nuova tecnologia per creare nuove coppie e provare ad abbattere la crisi demografica. La nuova tecnologia in sé non è nulla di nuovo perché è una normale app di dating, quindi un'app di incontri scaricabile solo da utenti single che sognano una relazione a lungo termine, ma lo devono dimostrare, cioè diciamo che c'è una cernita. Perché? Perché quest'app ti accetta dopo un colloquio online, quindi vieni straverificato per quanto possibile. A quel punto l'applicazione, attraverso la romanticissima parola algoritmo e una serie di questionari, ha il compito di trovarti l'anima gemella. Ora, a metà 2026 gli iscritti erano all'incirca 16.000 e molti di loro parrebbero piuttosto soddisfatti. Parliamo di 760 coppie che già hanno iniziato una relazione sana, seria, due parole che messe insieme wow, ti viene un brivido, e 265 addirittura sono già convolate a nozze. Cioè, insomma, pare potrebbe essere una sorta di futuro serio per le app di incontri, dove persino quelli come me, un po' pavidi, potrebbero, come dire, avvicinarsi almeno con curiosità e speranza. 331-995-0095, perché sono più che certa che al di là degli scherzi più di qualcuno avrà conosciuto il proprio compagno o compagna proprio su un'app di dating. Quindi se vi va di condividere l'esperienza siete più che benvenuti. Intanto noi condividiamo un altro tipo di esperienza, perché lui è impegnato in un lunghissimo tour estivo. Martedì si esibirà a Maiori in provincia di Salerno. Tutto quanto quello che riguarda le sue date lo trovate sul sito radioitalia.it. Vedi che bello, arriva Sal da Vinci con poesia.

0: Tiro Mancino, due destini in questa domenica. Ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico! La voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
6: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
7: Voglio una vita vera con tutte le...
8: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: tutte le hits italiane dell'estate.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Canzoni capolavoro, Vasco Rossi, Ridere di te, prima ancora Raff, Ora e per sempre. Buona domenica, ben trovati Radio Italia, solo musica italiana, siete in compagnia di Ilaria Cappelluti e parliamo della bambola più famosa di tutte, la Barbie, che è stata inventata nel 1959. Per chi non lo sapesse, da sempre è una bambola che nasce con un obiettivo molto bello, cioè quello di far giocare le bambine non simulando di essere madre, quindi non con un bambolotto, ma con un'amica, quindi con una ragazza in qualche modo. Quindi era un gioco per tentare di suggerire a tutte quante le piccole bambine come diventare delle donne. Ecco, diciamo che in linea con questo pensiero non si smentisce ormai da anni l'iconica Barbie di fatto ha optato per un approccio più veritiero. Parliamo proprio di estetica e parliamo in particolar modo di misure. In particolare esiste una edizione formosetta, diciamo, che diciamo assomiglia un po' di più nel corpo a quello che sarebbe il corpo di una donna. Rapporto vita fianchi, rapporto torace vita sono molto più vicini in questo momento a quella che è la realtà, cioè quindi alle forme che davvero poi noi abbiamo quando diventiamo delle adulte. La cosa che veramente lascia un po' perplessi invece è che nel magico mondo della Barbie, in cui appunto c'è molta sensibilità per l'universo femminile, lo storico fidanzato Ken viene lasciato un po' all'angolo. Cioè Ken praticamente di tutto il mondo Barbie è quello che ha subito meno modifiche in assoluto. Posso dirlo da ex bambina, ma non ce lo siamo mai filato Ken, dai, diciamo la verità, non è mai stato, diciamo, tra quelli preferiti. Era Barbie la protagonista e quindi è anche bello che, come dire, per permettere a tutte quante le giovani ragazze di crescere in una maniera più sana e più tranquilla con il proprio corpo, anche la Barbie cambi un po' le misure. Torniamo ad altre questioni. Si sono fotografati in studio, hanno scelto l'emoji del ghepardo, qualcuno dice, chi lo sa, forse

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ha compiuto 32 anni e gli hanno fatto una marea di auguri e non contento sui social ha condiviso una fotografia in compagnia di Anima, che sarebbe un DJ visionario, tra l'altro diventato strafamoso anche al Festival Coachella, e tra l'altro di cui nome vero sarebbe Matteo Milleri. Tantissimi fan hanno detto: ma vuoi vedere che a distanza di 2 anni ci tira fuori un nuovo lavoro musicale? Beh, noi lo aspettiamo veramente a braccia aperte. Intanto lo abbiamo ritrovato qui, Lazza, con Cenere su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: estiva, eh? Estiva quanto basta, ci piace assai. Carmela Cioffi, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Rientrare ti conviene

0: Col Tech to School di Expert acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema.
6: Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dottor Scotti.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mi fa impazzire Blanco e Sfera e Basta, prima ancora Diodato. Che vita meravigliosa qui a Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica, Lera Cappelluti con voi ancora per qualche minuto, e faccio giusto in tempo a salutare tanti amici che in movimento oggi, chi va, chi torna, al 331-995-0095 ci hanno scritto. Ci sono delle belle comitive in viaggio, Allora in questo caso abbiamo chi scrive: ciao Radio Italia, le nostre vacanze tra Puglia, la nostra Calabria e Assisi si sono concluse oggi. Torniamo in Piemonte con un po' di malinconia, quindi arrivano un abbraccio da Giuseppe, Titti e i ragazzi che sono Rebi e Leo di 15 e 11 anni, che rendono le nostre vacanze magnifiche. Che belle le famiglie quando riescono a farsi viaggetti insieme, godeteveli. Valentina, Vittorio e Teo invece in questo caso stanno rientrando in Umbria dopo 10 meravigliosi giorni in Val Gardena. Daniela ci scrive una cosa che sarebbe un bel argomento, accidenti. Allora dice: dopo 43 anni nello stesso posto ho cambiato per la prima volta il luogo delle mie vacanze. Oggi però ci ritorno per salutare tutti quanti quelli che sono i vecchi amici. Perché poi è così, le vacanze e i viaggi non è che sono sempre la zingarata in cui non conosci niente e nessuno. A volte si torna nei posti e lì ci sono abbracci che ci aspettano, che è una delle cose più belle del potersi permettere di viaggiare un po'. Poi ci sono Katia, Michele, Sara e il piccolo Mattia, che ieri ha compiuto 9 anni, anche loro in viaggio verso Lignano. Siete in tanti, tantissimi. Mi pare di capire che non ci sono neanche troppi drammi relativi al traffico, nel senso che si sente un buon mood, e allora lo accompagniamo con la musica. Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed è con Ultimo Romantica che ci salutiamo. Devo fare un bel po' di saluti perché devo salutare Riccardo Galbiati, lo Stussi in regia con me, poi Andrea Basso in redazione. Ho già intravisto quel gran manzo del Cataldo che si aggira per gli studi, pronto, preparato, ma tanto prima di lui arrivano le sapienti mani del capissimo Mario Volanti, pronto con la classifica italiana. Eccezionalmente non vi do appuntamento a domani perché ormai ci avevo preso gusto, in realtà vi do appuntamento a sabato prossimo a partire sempre dal mattino alle 9 del mattino. Prima su tutto c'è l'informazione con Sky TG24, della Re Cappelluti e tutto, e qui a Radio Italia solo musica italiana, pochi istanti e sarà mezzogiorno.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia solo musica italiana.
2: L'appello del Papa al meeting di Rimini: prima dei confini ci sono sempre le persone, poi il messaggio contro i conflitti e la povertà smascherati i poteri ingiusti, dice. USA, Iran, Pezeshkian avverte, i nemici volevano il nostro collasso ma non ci arrenderemo mai, Trump rivendica ancora Hormuz come nuovo territorio americano. Putin accusa i colpi di Kiev e ammette i danni all'economia giurando vendetta, Macron offre a Zelensky i missili intercettori contro i raid, domani riunione dei volenterosi. Il governo ribadisce l'impegno per il contrasto all'immigrazione irregolare, Piantelosi prepara il bilaterale sui dublinanti, opposizioni solo propaganda, resta lo stop a Schengen con Madrid. Bimba morta per sospetta difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo i genitori Novax, mercoledì l'autopsia migliora il cugino colpito dal batterio ma vaccinato. Tragedia al palio di Allumiere in provincia di Roma, trovati senza vita due ambulanti nel loro stand gastronomico, ipotesi a un'intossicazione da monossido di carbonio. Serie A, vittorie per Inter, Napoli, Cagliari, pareggio tra Udinese e Como, alle 18.30 Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, poi Atalanta, Sassuolo e Torino, Milan live su Sky. Formula 1, Russell vince lo sprint in Olanda, la gara su Sky alle 15, Norris in pole, Coboli fuori in semifinale a Cincinnati, ma da domani sarà numero 6 del mondo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Eccoci qui, buongiorno care amiche e cari amici, siamo ancora per questa settimana a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante, un pondolante con Nando comandante, la ciurma che mi ha seguito qui in Liguria, e sono qui pronto a raccontarvi la nuova classifica. Partiamo al numero 20, Madame, Mama, Non Mama, al numero 19, Cioffi, Carmela, 18° Blanco, Los Angeles, al numero 17 rientra in classifica Baby K con Tuca Macarena, 16° Fred Palma, Anita, Amy Schilla, La Testa Gira, 15° Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. Al numero 14 c'è Irama, è risalita 3 posti in più per lui con Cabana, 13° Giulia e Biagio Antonacci, L'Ultima Canzone, 12° Francesco Gabbani, Summer Funk, 11° sono Giovanotti e Alfa, Stabili con Buon Vento. Al 10° posto questa settimana, oggi, c'è Noemi. La canzone che occupa la 10ª posizione è Tu Cosa Fai Questa Sera. Stare con

Ottavo, Achille Lauro guadagna 2 posti anche questa settimana il suo nuovo singolo dal titolo La città, più che nuovo, attuale direi, La città degli angeli.

0: Let's go! Da Mediaworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
5: Oceania,
7: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti! Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Quinti, Angelina Mango e Marco Mengoni, che ci hanno regalato ormai qualche mese fa questo canto d'amore che vi riproponiamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quarti stabili, Emma e Fabri, Fibra. Oh, Antidroga è la canzone.
2: Ma

Primi Merck e Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope al numero 2, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, terza Gaia, Bossa Nostra, quarta la coppia composta da Emma e Fabri Fibra Antidroga, quinti Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Gli altri seguono da domani, comunque sempre da qui per ultima settimana, da nostro studio esterno estivo galleggiante un po' dolante con Nando Comandante la ciurma che mi ha seguito in Liguria. Da domani, dicevo, questa classifica ve la riracconterò 4 posti al giorno. Per il momento è tutto, grazie, ciao e a domani.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, tag 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Quarta domenica di agosto all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza, sempre belle e soleggiato sul resto del paese. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Ermal Meta con Calma Metafisica, e prima di lui c'era Elisa, Luce Tramonti a Nord-Est. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, e con queste due canzoni vi do il buongiorno e ben trovati su Radio Italia. Sono Francesco Cataldo, saremo insieme fino alle 15 in una mattinata che è già segnata da nuovi avvenimenti, nuovi eventi sportivi che ci arrivano direttamente dai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Infatti dopo i primi ori azzurri nel nuoto nella giornata di ieri per Benedetta Pilato nei 100 metri rana e per Gabriele Mancini, questa mattina abbiamo già incassato altre medaglie d'oro con Elena Voltan, che ha vinto la finale dei 200 metri nella canoa.

0: e nella stessa disciplina Samuele Veglianti, che ha dominato quella dei 1000 metri. Auguri ragazzi, cerchiamo di fare sempre meglio, e voi che seguite Radio Italia Solo Musica Italiana potete fare il tifo insieme a noi con le belle canzoni italiane che abbiamo messo insieme per queste prime 2 ore del pomeriggio su Radio Italia Solo Musica Italiana. Se volete mettervi in contatto con noi c'è un numero a vostra disposizione, riceve soltanto messaggi SMS e WhatsApp: 331 995 0095.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Una decina di giorni prima del Natale 2024, Marrakesh pubblicava l'album È finita la pace. Da questo album abbiamo ascoltato Lei a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco!
9: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
10: Fotosì. Scarica l'app.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
13: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

E vabbè, è proprio folle. Prima abbiamo ascoltato i Negramaro con L'Immenso, poi Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira. E tra l'altro La Testa Gira segna la terza collaborazione di Fred De Palma con Anitta. E in una recente intervista al Corriere della Sera Fred ha spiegato che lui e la collega brasiliana sono amici e che quindi nella musica sfruttano la grande complicità che hanno costruito nella vita privata, tanto che in studio di registrazione riescono poi a realizzare un mix di identità personali e modo di fare musica, che è quello che abbiamo appena ascoltato con La Testa Gira. Ora invece a Radio Italia Solo Musica Italiana è il momento di Max Fezzali, Il Mondo Insieme a Te.

Laura Pausini, immensamente. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. A quanto pare i cani scappano dal proprio ambiente domestico il 43% in più rispetto ai gatti. La metà degli smarrimenti di tutta Europa avviene proprio in Italia, lo dice un'azienda specializzata nello sviluppo di microchip e dispositivi intelligenti per monitorare e tenere in sicurezza cani e gatti. Tra i cani, le razze che hanno maggiormente questa tendenza sono i Border Collie, i Jack Russell e i Siberian Husky, guidati da un innato bisogno di esplorazione e di indipendenza. Tra i gatti invece a fuggire più spesso sarebbero i siamesi, che sono costantemente impegnati a difendere e ampliare i confini del proprio perimetro. Per cui se avete uno di questi animali, di queste razze, teneteli d'occhio un po' di più, perché si sa, è più difficile tenerli chiusi in casa ed evitare che si possano allontanare e sfuggire al vostro controllo.

0: Insieme a Brash, questa era Dai che fai, l'abbiamo ascoltata insieme a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA.
1: Questa era DNA di Gabri Ponte con la voce di Jovanotti. Prima invece abbiamo ascoltato Annalisa, Il mondo prima di te. Sono le 13:49 e questa è Radio Italia, solo musica italiana. In questa domenica pomeriggio siete in compagnia di Francesco Cataldo. C'è una notizia che arriva dall'Inghilterra, dove la cittadina di Nelson, di circa 30.000 abitanti, ha un problema con i fuochi d'artificio, tanto che un'intera famiglia dice di non riuscire più a dormire. Entrambi i miei figli sono privati del sonno e anche noi genitori, ha detto la loro mamma, parlando a nome di altri concittadini e spiegando che questi spettacoli pirotecnici avvengono almeno una volta alla settimana e spesso proseguono fino alle 4 del mattino. Gli piace festeggiare. Il fenomeno inizia con quella che chiamano la stagione dei matrimoni e poi va avanti così tranquillamente per tutta l'estate, tanto che a Nelson è ora nata una petizione per bandire non soltanto i fuochi d'artificio ma anche i veicoli rumorosi, e questa petizione fino a questo momento ha superato le 2200 firme. Chissà che altri non si uniscano a questo coro di proteste. A Radio Italia solo musica italiana è il momento di Eros Ramazzotti, un grande successo del 1986. Adesso tu.

Nel 2019 Coez pubblicava l'album È sempre bello, e da questo lavoro abbiamo tratto il brano Domenica che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro in quell'anno lo inserimmo anche nella nostra meravigliosa compilation estiva Radio Italia Summer Hits 2019. E a proposito di Radio Italia Summer Hits, vorrei ricordarvi che ne esiste anche una versione 2026 con tutti i grandi successi del momento, un doppio CD con le più belle canzoni italiane uscite in questo ultimo periodo e che stanno facendo grande, diciamo, la nostra estate. Qui con me a Radio Italia Solo Musica Italiana c'è Riccardo Galbiati in regia, che saluto e ringrazio. Adesso si allontanerà per godere un po' anche della sua domenica. A te famiglia, insomma, buon pomeriggio. E arriva invece Paolo Negri, che ci terrà compagnia in regia per il resto delle prossime ore, non soltanto con me ma anche con Laura Gian ed Edoardo Prelle, che saranno in onda a partire dalle 15. La nostra redazione è oggi rappresentata da Andrea Basso, che ha messo insieme un po' delle notizie che vi stiamo raccontando tra una canzone e l'altra. Se volete mettervi in contatto con noi potete farlo in qualunque momento. 331 995 0095 è un numero a cui potete inviare messaggi WhatsApp o anche Telegram o degli SMS. L'ora esatta in questo momento a Radio Italia Solo Musica Italiana, mancano 3 secondi alle 14. Solo

この前ですね、facendo velocità lampioni, tutta la gente con

0: senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi con Sally a Radio Italia, solo musica italiana. Prima invece c'era Giorgia con Corpi Celesti. C'è una notizia che mi ha fatto molto riflettere, quella che riguarda due turisti ferraresi in visita a Lucca, che in quell'occasione si sono imbattuti in un oggetto che gli arrivava.

0: portati un po' indietro nel tempo. In una bottega di antiquariato hanno acquistato un modellino di carrozza in legno con due cavalli bianchi e tre personaggi, un cocchiere, un uomo e una donna. Quando sono arrivati a casa hanno osservato attentamente questo oggetto, questa scultura, e si sono accorti che c'era un'incisione: Marcello e Anna, 7 marzo 1943. L'oggetto evidentemente era stato ideato come regalo per una coppia di sposi e, secondo le ricerche, si trattava di Marcello Menegoni e Anna Maria Ragghianti, entrambi lucchesi. Ora, i due che hanno ritrovato questo oggetto si sono messi alla ricerca della famiglia degli sposi per consegnare questo ritrovamento, che sicuramente rappresenterà per loro un emozionante ricordo.
1: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Se

0: Il Sanremo 2025 di Fedez era Battito su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Fantastico! La voglio per le vacanze.
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
12: e super appetitose, Antonella.
13: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Insieme a Ultimo, questa era Cascare nei tuoi occhi e prima il successo di quest'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk a Radio Italia, solo musica italiana, dove siete in compagnia di Francesco Cataldo. A caldi estremi, estremi rimedi a quanto pare. A Verona una turista giapponese durante una passeggiata per le vie del centro è stata vista proteggersi dal sole con una sorta di tuta spaziale che la copriva completamente. Una scelta che è presente in molte culture asiatiche, dove la pelle chiara è associata all'eleganza, alla raffinatezza. Per questo forse noi italiani ci siamo un po' stupiti nel vederla passeggiare per Verona, perché da noi, insomma, più in generale nell'area mediterranea, l'abbronzatura è spesso considerata sinonimo di salute e benessere, al contrario degli asiatici che vedono nella pelle chiara l'eleganza e il segno di distinzione. I consigli se volete andare al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Questa era Cabana e prima invece abbiamo ascoltato Alessandra Amoroso con Vivere a colori. Adesso vorrei prendervi per mano e portarvi al mese di maggio del 1968, quando veniva pubblicato un singolo di grande successo di Adriano Celentano. Succedeva spesso all'epoca che con un 45 giri si pubblicassero due canzoni che entrambe avevano un grande successo, sia il lato A, che doveva essere la canzone principale, che il lato B, che doveva essere un po' da supporto. In quel caso vennero pubblicate insieme Una carezza in un pugno, che rappresentava il lato B, canzone di grande successo, e sul lato A una canzone che porta la firma di Paolo Conte e Vito Pallavicini, intitolata Azzurro, e che tutti abbiamo cantato almeno una volta. Se manca, insomma, al vostro palmarès l'aver cantato questa canzone, fatelo insieme a noi in questo momento. Adriano Celentano, Azzurro.

0: grande successo dell'estate 1968. In questa settimana, il 23 agosto del 68, era soltanto al secondo posto, avrebbe conquistato la prima posizione nella prima settimana di settembre, dopo 3 mesi circa dalla sua pubblicazione. Azzurro di Adriano Celentano su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: dottor Scotti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex. Dalla parte di

0: donne. Meclon Lenex è un cosmetico alfa sigma.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

The Colors con Rolling Stones, e prima abbiamo ascoltato Alfa, che giusto ieri ha festeggiato il suo 26esimo compleanno, con lui Manu Chao per A me mi piace. Leggo questa notizia: che a Codevigo, in provincia di Padova, 8 cassette di pomodori rubate da un campo sono state restituite 24 ore dopo il furto con un messaggio di scuse. Il proprietario aveva sorpreso due persone che stavano caricando il raccolto su un'auto e aveva anche tentato di inseguirle senza riuscire a raggiungerle. Dopo aver denunciato quello che era accaduto ai carabinieri, ha pubblicato sui social alcuni fotogrammi dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza e a quanto pare tanto è bastato. La sera successiva le cassette sono state ritrovate nei pressi del campo insieme a una giustificazione: pensavo che fossero da buttare. Così l'agricoltore ha deciso di accettare le scuse del ladro o dei ladri, ma di non rimettere in vendita i pomodori, scegliendo invece di donarli alla Caritas locale. C'è zucchero, bacco per bacco. E questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con balorda nostalgia, che è probabilmente ciò che provano nell'automobile di Eleonora, Giuliano ed Emanuela, che sono in viaggio verso la Germania di ritorno dalle vacanze e stanno ascoltando Radio Italia Solo Musica Italiana, probabilmente presi alla gola un po' da questa balorda nostalgia per il luogo dove hanno trascorso le loro vacanze estive. Spesso l'intelligenza artificiale è vista un po' come un aiutino che agli studenti dovrebbe essere vietato. Invece l'Università di Modena e Reggio Emilia va controcorrente e ha deciso che la tesi di laurea potrà essere scritta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci sono comunque delle linee guida da rispettare e in particolare l'intelligenza artificiale è ammessa in ambito universitario come supporto per comprendere concetti complessi, organizzare lo studio, sviluppare le idee e svolgere attività di autovalutazione, cioè per capire a che punto sei con la tua preparazione. Non potrà mai comparire come autore di qualsiasi lavoro né sostituire il giudizio umano. La rettrice dell'Ateneo, che tra l'altro è anche una delle massime esperte di intelligenza artificiale in Italia, ha incoraggiato studenti, docenti, ricercatori e personale a utilizzare questa tecnologia distribuendo piani a pagamento di diverse piattaforme. I sistemi di intelligenza artificiale potranno essere usati anche durante esami e verifiche, ma sempre previa autorizzazione e rispettando diversi limiti.

0: Costiera Amalfitana non dopo portabilato.
1: Wow. La Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. Do il benvenuto a Edoardo Prelle.
2: Eccoci, ciao Fra.
1: E poi a Juanm.
3: Wow, Fratem. Ciao a tutti.
2: Cataldo, capito.
3: Tutta a post.
1: Tutto bene.
3: Com'è la mia pronuncia?
1: Diciamo che dalle prime volte, quando mi provavi a dirmi ehi, si trasuti i sic, te mi sei chiatto, sei migliorata, devo dire, sei migliorata molto.
3: Non ce la farò mai a dirlo. E si trasuti sic e sic e tra che
2: sic e tra che, dai, va.
1: Non ce la farò.
2: Vai,
1: ce la. Va. Diciamo che d'altra parte io, ragazzo del sud, tra sì, una di Verona e un altro di Torino, mi sento un po' in minoranza. Spero che la prossima volta ci sia Mario Volanti con me, che porta un po' di meridionalità tra di noi.
2: Sì.
3: Però traduciamo questo modo di dire, perché è carinissimo.
1: Sì, tra su che sì, che ti mi sei chiato. E quando uno si avvicina pian pianino, così cercando di dimostrare di avere attenzione per ciò che gli sta intorno, e poi insomma se ne frega di tutto quello che ha intorno e fa quello che gli pare.
3: Cioè,
2: gli dai un dito, si piglia il braccio.
1: E una volta che arriva, adesso te ne dico un'altra, così vai, parli tu da veronese.
3: Aspetta che prendo appunti.
1: E una volta. E una volta che è lì e si è messo di chiatto, come si dice, di grasso, si dice ehi, ti sei piazzato.
3: Ah vabbè, questo è facile.
1: Ti sei piazzato.
2: Per dare la conferma poi.
3: Ti sei piazzato.
1: Allora, basta, dato che Edoardo e Laura si sono piazzati, saranno con voi per le prossime due ore qui a Radio Italia Solo Musica Italiana. Un saluto da Francesco Cataldo con l'ora esatta. Sono le 15.

0: Correre, avanti.
1: Calma, per... domenica pomeriggio, comunque già correre dopo pranzo.
0: È come se dice Samurai Jane, ossessione per qualcuno effettivamente potrebbe essere un'ossessione, correre.
1: Altro che poi quelle applicazioni sui social, far vedere a tutti quanto si è corso, anche quello è importante, se no non hai corso.
0: Buona domenica a tutti, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che sembra strano che quelli salutino i ragazzi, ragazzini.
0: Vedi, è certo, perché questo è il saluto dei giovani.
1: Sì, oddio.
0: Allora, no, allora spiego perché mi è capitato due volte. Quindi una può essere una casualità, due mi sembra una certezza.
1: Sì.
0: Dialogo tra due ragazzi, età media 15-20 all'incirca,
1: è
0: si
1: ampio,
0: beccano.
1: Come budget, cioè
0: hai ragione, forse dai 18-20 si beccano per strada, non so da quanto tempo, uno fa: "Oh, allora?"
1: Com'è?
0: Risposta: tappò.
1: Tappò.
0: L'altro: "Oh, allora, bro?" Tappò.
1: Ma poi vai avanti un quarto d'ora così, volendo, perché entri in un loop in cui nessuno in realtà, bene o male, hai capito, ma non hai capito. Perché
0: sono fantastici. Immagino anche qualche genitore che in questo momento all'ascolto di Radio Italia sulla musica italiana, genitore di appunto adolescenti piuttosto che giovani adulti che sentono.
1: Ma
0: durante
1: me,
0: la giornata questi dialoghi
1: ti rimangono determinate cose, non so, anche io sono un po' più grande ad esempio, no, torno ai 27 anni, comunque il raga quando vai dai tuoi amici o dai zio veloce, soprattutto al nord quando ti devi svegliare un attimo e magari sei di corsa, ti viene fuori anche se non vuoi.
0: Oh, allora ascoltiamo Cesare Cremonini.
1: Ma sì, fra, va, ci sta.
0: Una come te.

0: Il nuovo singolo di Fabri Fibri, i Pinguini Tattici Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Goya. E poco fa parlavamo proprio di un linguaggio, bro, com'è? Fra, proprio che hanno un po' i ragazzini un po' più giovani, no? Tra i 16 e i 20 anni, e ci è arrivato un messaggio che calza a fagiolo.
1: La testimonianza di mamma Giulia da Como, sì, che scrive: ciao Radio Italia, io mamma di tre maschi fra i 16 e i 20 anni, mamma mia, non li sopporto quando parlano tra di loro, e quando chiedo che cosa si stanno dicendo rispondono chill.
0: Che vuol dire calma, chillando.
1: Che vuol dire mamma, mollami. Questo vuol dire, esatto. C'è anche un altro verbo che abbiamo sentito spesso ultimamente, sì, che è quello che adesso facciamo, che è flexare.
0: Ah sì, esibire.
1: Sì, bisogna ostentare, perché la città di Lucca in Toscana ha raggiunto un grandissimo successo. Ieri è stata realizzata l'infiorata più lunga al mondo, che è entrata nel Guinness dei primati, quel librone che raccoglie tutti i record che vengono realizzati nel mondo. Bravi!
0: Bravi noi, bravi a Lucca ovviamente, anche perché si sta parlando di un'infiorata lunga 4 chilometri, signori, tantissime le città invitate, ovviamente 13 quadri, uno per ciascuna delle città proprio che hanno realizzato tutta questa infiorata lunghissima, materiali utilizzati tantissimi, oltre ai fiori abbiamo anche dei petali, del sale, della sabbia, segatura, trusoli di legno anche proprio per fare il fondo per le piante, come
1: frutta,
0: si vede nella aiuole.
1: Tutta verdura, tutto per realizzare questi bellissimi quadri. E la città di Lucca ha strappato il primato un'altra città messicana, che è Huamantla. Nel 2022 andò in scena un'infiorata di poco inferiore ai 4 km.
0: Che a volte basta proprio tanto così per portarsi a casa un record.
1: Quel centimetro che fa la differenza.
0: Un fiore che poi a un certo punto, finita l'infiorata, raccogli, ti giri verso la tua amata o il tuo amato e dici: per te. Come Ernia.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

0: sono una più bella dell'altra, le canzoni con cui Ernie è tornato in musica in questo 2026. Anche questa fa parte di Per soldi o per amore, o meglio è stato il primo singolo estratto.
1: E qui ci chiediamo, ma per soldi o per amore questo? Questa per amore.
0: No, per te.
1: Ah, vero. Appena ascoltata Radio Italia, solo musica italiana.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
9: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Tiziano Ferro per dirti ciao, lo facciamo attraverso la sua musica. Buona domenica a tutti, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Rivolgiamo anche un saluto speciale e un abbraccio forte forte a una città in particolare che in queste ore, o meglio proprio questa notte, vivrà purtroppo il ricordo di un evento terribile che è successo 10 anni fa. Stiamo parlando di Amatrice, in provincia di Rieti. Lo facciamo anche attraverso questo messaggio che si ricollega perfettamente al discorso che facevamo prima, quindi sì. Ostentavamo un po' i record italiani e c'è un amico o un'amica che non si firma che ci scrive: in occasione dell'evento disastroso proprio di 10 anni fa da Amatrice relativo al terremoto, il sindacato di polizia di Alessandria organizzò prima di Natale un grande evento invitando una scuola alberghiera e realizzando il panettone più grande di tutti.
1: Bellissimo, anche perché poi ringraziano ovviamente tutti i ragazzi, il sindacato di polizia e la polizia che vi hanno partecipato, mandando anche le foto, che è un panettone enorme composto da tanti piccoli panettoncini, sì. Quindi è veramente molto molto carino, e rinnoviamo di nuovo l'abbraccio e la nostra vicinanza a tutta la città di Amatrice. Ci scrive anche poi Emiliano, che è in viaggio con sua moglie Antonella dalla Val Gardena verso Milano, e ci chiede: potreste dire a mia moglie che la amo da impazzire?
0: Lo fai tu sì. Però io no, vai.
1: Allora, ci siamo, scaldo un attimo la voce perché è importante, sì. Antonella, sappi che Emiliano ti ama da impazzire. Quindi l'abbiamo fatto a nome di Radio Italia, solo musica italiana, e di Emiliano. Chissà se ci saranno adesso degli omonimi che stanno viaggiando in macchina, un Antonello e un Emiliano che si amano, e dice: guarda che dedica che mi ha fatto, così un parallelo.
0: Sì, ho paura di sapere la risposta. No, scherzo,
1: vabbè, dai. Poi lì ognuno, magari speriamo stiamo litigando.
0: No. C'è Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Tutti abbiamo un po' di problemi di memoria, e lo dice, lo ricorda, dimenticarsi alle 7 a Radio Italia solo musica italiana, che ha tutto già un programmino anche per tutto il 2027.
1: E come, anche perché quest'anno si è fermata un attimo per mettere insieme un po' di cose, cucinare, come si dice in gergo musicale. C'è da dire anche che Elodie è un artista che va controcorrente.
0: Abbastanza.
1: Nel senso, in un periodo in cui, bene o male, quando facciamo un discorso ci mettiamo dentro 7-8 parole in inglese, lei fa il contrario, quindi ha pubblicato la locazione Candina giornata dei suoi concerti per l'anno prossimo, ma invece di mettere le due parole sold out, che vuol dire
0: finiti i biglietti,
1: ha scritto piena
0: la data, tra l'altro, quindi è anche giusto, magari piena anche lei, non si sa, non lo so, non si capisce, perché anche nel penultimo suo post di Instagram l'inizio della caption, per dirlo in inglese, descrizione invece in italiano è proprio piena, quindi non si sa. Adesso sicuramente si starà rilassando proprio in prospettiva del suo prossimo tour nei palazzetti, e chi lo sa, magari anche album nuovo, perché per l'ultimo, che era Miami o mi odi, si parla già di 2025, quindi un anno fa, e i fan li reclamano questi album, lo sappiamo. Li acclamano.
1: Sì, stavo facendo un attimo il calcolo, 25, 26,
0: fa,
1: 27.
0: Chissà in che anno siamo noi adesso. No. C'è Blanco, questa è la sua, Los Angeles. Vada fuori.

0: un artista, una personalità così importante come quella di Blanco, sono sufficienti una chitarra acustica e un tappeto d'archi per tirarne fuori comunque una canzone intensissima.
1: Le emozioni arrivano tutte dalla voce, la voce che abbiamo sentito proprio a Los Angeles con Blanco a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'estate non finisce mai.

0: sia, dottor Scotti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: in questa descrizione perfetta di Dito nella Piaga che fa di tutti i businessmen, secondo me manca però un aspetto.
1: Quale?
0: Particolare, specifico dei businessmen. La valigetta 24 ore.
1: Ah, vero. Che poi che cosa ci mettono dentro la valigetta?
0: Beh, ci mettono i fogli, ci mettono il computer.
1: Ma,
0: ci mettono...
1: ma nel 2026?
0: Sì. Effettivamente ci mettono il telefono bollente.
1: Ah, ecco, sì.
0: Quindi non possono però essere alla moda.
1: No,
0: non può essere una analog bag.
1: No, l'analog bag è tutt'altro, anche perché sarebbe proprio la borsa analogica. È quella che ti priva un po' anche di metterci dentro, che sia lo smartphone, che sia il lettore per i libri, in modo da averli tutti lì insieme. O comunque quello che volete. Volete un libro? Deve essere quello cartaceo. Volete un passatempo? Magari anche, che ne so, le parole crociate, tutto cartaceo. Carta e penna, magari anche dei giochini.
0: Esatto, non solo, perché questa è proprio la moda dell'estate 2026. Nella borsa analogica ci si mette qualunque cosa che ci possa permettere di parlare, di passare il tempo in maniera proprio contraria su quello che è il digitale. Per esempio, c'è chi ci mette una delle passioni degli ultimi anni:
1: l'uncinetto,
0: fare la maglia.
1: Un grande classico italiano, magari in spiaggia, le carte da gioco. Per fare briscola, che ne so. Poi non solo, io vorrei fare un'aggiunta anche magari per i cervelloni che vogliono mettersi lì, che ne so, il cubo di Rubik, sei in due, magari, ma no, ma ti passa il tempo.
0: È certo,
1: comunque.
0: Però questo è professionismo.
1: Sì, sì, io non sono capace.
0: Quindi,
1: assolutamente.
0: Secondo voi, in questa domenica pomeriggio di Radio Italia solo musica italiana, che cosa vogliamo fare se non i fatti vostri? Mettere gli occhi, le mani, perché non si fa. Gli occhi dentro le vostre borse, visto che magari qualcuno di voi è in coda.
1: Magari anche soltanto in spiaggia ci sta ascoltando e vuole raccontarci un po' quello che è in borsa. Noi ci mettiamo mani, occhi, anche testa, se la borsa è abbastanza grande, tipo le tote bag.
0: Sì, se ci mandate le foto, però, purché sia qualcosa di cui si può parlare.
1: Sì, perché qui abbiamo perso le parole. Lega voi.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Italia che sta soddisfando la nostra sete di curiosità in questa domenica pomeriggio. Stavamo parlando della moda dell'estate 2026, la borsa analogica, dove non c'è nessuna cosa digitale, ma tutto quello che ci piace per passare il tempo. Tiriamo a indovinare per questa prima borsa, sì, che è arrivata al 3319950095. Allora, già che è uno zaino, poi intravedo tipo una cordicella che mi sembra quella per tenere sotto controllo attaccati i ciucci.
1: Ah, ok.
0: E anche sì, delle con le serviette mi sembra un po' una borsa di una mamma.
1: Ma le borse delle mamme, a parte che sono profonde come quelle di Mary Poppins, sì, poi comunque lì veramente ci si può trovare di tutto e di più, e soprattutto veramente analogico. Quindi sì, al 331-995-0095 potete mandarci foto e descrizioni delle vostre borse analogiche. Radio Italia, solo musica italiana, dove ora sono le 16 e 2 minuti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Zelensky contro l'ipotesi di elezioni anticipate in Ucraina. Spaccherebbero il paese in tempo di guerra. Domani vertice dei volenterosi. Putin ammette i danni all'economia russa. Non siamo come il Venezuela, affrontiamo una guerra su vasta scala. Dall'Iran parla il presidente Pezeshkian. Intanto la Casa Bianca prepara nuove sanzioni contro Teheran. Multa e fermo di 45 giorni per la nave Sea-Watch 5. Ha violato le norme sui soccorsi, denuncia Piantedosi. Replica la ONG tedesca. Non collaboriamo con i trafficanti libici. Il gasolio supera i 2,20 € in autostrada, la benzina oltre i 2 € sulla rete normale. Continua a salire il prezzo dei carburanti. Martedì scade il taglio delle accise. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bambina morta a Palermo per sospetta difterite. Indagati i genitori che non l'avevano vaccinata. Disposti accertamenti nelle scuole. Fastidio e indignazione, così i familiari delle vittime respingono la lettera di scuse di Fabio Savi, il capo della banda della Uno Bianca, scritta solo per trarne vantaggi. Subito Inter e Napoli all'avvio del campionato, vince anche il Cagliari a Parma. Tra le partite in programma oggi, nel pomeriggio Frosinone-Juve e in serata Torino-Milan.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: fino all'ultima nota. Pino Daniele e Irene Grandi con Se mi vuoi a Radio Italia, solo musica italiana in compagnia di Laura Giana ed Edoardo Prelle, dove proprio in nome del nostro rapporto familiare che abbiamo con tutti voi, i nostri ascoltatori, stiamo mettendo un po' la testa nelle vostre borse, quelle analogiche che vi portate un po' in giro, non soltanto al mare, ma durante le vostre giornate. Ci scrive ad esempio mamma Serena, che è medico, e la bimba Lavinia al rientro dal mare del Gargano, che ci dice: a proposito di borse, è vero che c'è sempre qualcuno che sta male, infatti lei, deformazione professionale, essendo medico, ci ha messo dentro le medicine, qualche supposta, per essere tranquilla che poi bisogna dire le cose come stanno. Se stiamo guardando dentro la borsa, guardiamo tutto quello che c'è, niente da fare. Poi coi bambini è così, c'è sempre qualcuno che sta male.
1: Hai ragione, però Serena, adesso mi avvicino, che parliamoci un po' in intimità. Allora, tu ci hai mandato la foto di questa parte della borsetta, ma visto che state tornando dalla vacanza del Gargano, la Puglia, facci vedere la vera borsa piena di pagnotte di pane. Ehi, i panzerotti, tutte le cose buone che si portano dalla Puglia.
0: La Puglia, che bello, ovunque vai c'è qualcosa da mangiare.
1: E poi, per chiudere il discorso delle borse analogiche, c'è una ascoltatrice attentissima di Radio Italia, solo musica italiana, che si chiama Giada, che ci riporta in qualche modo alla musica, perché scrive: a proposito di borse, c'è una bella canzone di Noemi che si chiama La borsa di una donna, l'aveva portata qualche anno fa a Sanremo, se non sbaglio. Non sbagli, Giada, perché è proprio 10 anni fa, giusti giusti, era il 2016.
2: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: E anche stavolta Willy Peyote ci mette in difficoltà. Come si risponde? Grazie, Mano, grazie. Come si risponde?
1: Non si risponde, ha già risposto lui. Non serve più rispondere.
0: Prego, ma si prego.
1: Prego, ma non prego a quel punto. Vedi, così. Radio Italia, solo musica italiana.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi...

0: la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
1: Fotosì. Scarica l'app.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!

0: Chiedo subito gentilmente a Tony F di dire il titolo della sua canzone.
1: Sesso e samba, sesso e samba. Sono un po' troppo sopra di voce, però.
0: Mi sembrava un po' l'Achille Lauro di ieri.
1: No, l'ho visto passare prima. Si vede che è entrato un attimo.
0: Allora, il Tony F, rifallo.
1: Sesso e samba, sesso e samba.
0: Questo è la versione tarocca, invece la versione vera, quella che abbiamo appena ascoltato insieme a Gaia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questo abbiamo e questo ci teniamo, signori. Cioè, se vogliono tenerci, tra l'altro, anche lì, vediamo.
0: Io la chiamo sempre la divina per un motivo specifico, al di là di essere un'artista strepitosa che ci regala delle meraviglie ormai da 30 anni, ma anche perché Elisa è una di noi a tutti gli effetti.
1: È proprio così, è tornata anche lei dalle vacanze, perché bene o male questo o devi ancora partire in questo periodo o sei già tornato, e aveva proprio una bella calamitina da appendere al frigo. Tra l'altro tornava da uno di quei posti turistici ma non estivi, secondo me si parla di Islanda. Io mi chiedo, ma poteva tornare magari con una calamita a forma di cubetto di ghiaccio, però ghiaccio vero anche, che poi ti componi tu come vuoi con l'acqua di quando torni a casa. È così, è sempre nuovo. No, sono idee di marketing gratis queste, le sto regalando così a tutti i nostri amici ascoltatori. Sì,
0: grazie, facciamo nulla, che nulla. Ci togliamo da questa idea.
1: Beh, peccato.
0: Ascoltandola Elisa con l'ultimo suo singolo che si chiama Amore.

0: voce è quella di Giuliano San Giorgi, loro in Negramaro con Nuvole e Lenzuola, Radio Italia, solo musica italiana dove si parla dei nostri amici a quattro zampe, ma di vario tipo, tutti gli animali in realtà.
1: Sì, attenzione a per chi vive nella città di Pavia, perché a partire dal mese di agosto, quindi da pochi giorni, hanno preso servizio ben 22 guardie zoofile, che sono delle figure molto importanti qui in Italia, sono degli agenti di polizia giudiziaria volontari, quindi che lo fanno proprio per passione,

0: Alcune come si dice per il cane?
1: Specie.
0: A Pavia comunque sono già fioccate alcune multe sia per padroni che non avevano il cane al guinzaglio, ma anche per quell'altra cosa molto grave.
1: Questo è grave soprattutto per le altre persone, magari camminando col cane sul marciapiede. Se il cane fa i bisogni e non si raccolgono gli escrementi, anche qui fiocca la multina, 100 euro diciamo. Però dall'altra parte si tratta veramente di un'accortezza, basta andare in giro con i sacchetti e poi tutti i cani, stiamo meglio tutti, anche il cane tra l'altro. Cioè, madame, questa è la sua, mamma o non mamma.

0: vaccini, dei coma cose, tutto doppio.
1: Sì, però fermiamo qua, se no entriamo in un loop che non si può fare. A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti! Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: ci ricordiamo perfettamente questa esibizione di J-Ax, soprattutto perché su questa canzone c'è stato un momento iconico con le cheerleader che ballavano, così come è stato per Sanremo.
1: Sì.
0: E a un certo punto c'era una cheerleader nello specifico che volava. Io mi immagino tutti, perché più o meno, eh sì, il pensiero è stato quello, ma la prenderanno?
1: Non sai mai come va a finire, però sono professionisti. Stiamo parlando proprio di Italia Starter Pack, il singolo che J-Ax ha portato a Sanremo e poi al nostro Radio Italia Live, il concerto di Milano in Piazza Duomo, e le aveva accompagnata, poi questa è una nuova uscita, anche a Maria Salvador e Tranchi Funky degli Articolo 31. Quanti ricordi.
0: Anche Laura Pausini è stata protagonista grazie,
1: prego,
0: della stagione 2025-26 sì, dei nostri Radio Italia Live, che potete sempre rivedere sul nostro sito radioitalia.it. quando è venuta a febbraio a suonare nel nostro teatro, questa l'ha fatta.
1: È proprio questa, è il ritorno da te.

0: La città degli angeli, la voce, quella di Achille Lauro.
1: A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Rosvillen Gue come un tuono e rullo di tamburi. È arrivata la nostra Francesca Amendola in studio. Benvenuta, ecco. Ciao Fra.
1: Come
0: ciao.
1: Un tuono quasi, come un lampo. Un
0: sì,
1: tuono, secondo. Speriamo.
0: Silenziosa, quindi
1: avrei preferito il sole. Ciao Laura, ciao Edoardo. Ma vi vedo molto solari,
0: sì.
1: Molto freschi, pimpanti. Ma ve ne andate?
0: Ce ne andiamo.
1: Sì. No,
2: sì.
1: Dai.
2: Tocca. Quindi tocca, grazie a tutti per averci sopportato. Se vero. Non ne avete avuto abbastanza, il prossimo weekend non sarà una, non saranno due, saranno tre ore.
0: Tutti il weekend, quindi sia sabato che domenica. Domenica dalle 13 alle 16 in compagnia di Laura Gian e Edoardo Prelli.
2: Le prossime due invece con Francesca Amendola. Grazie Paolo Negri alla regia, grazie Andrea Basso in redazione. Una buona serata a tutti con Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 5 e un minuto.

senza fare sul serio a Radio Italia solo musica italiana. Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 come di consueto. Ritrovo Paolo Negri in regia e abbiamo da poco salutato Laura ed Edoardo, ritorneranno come vi hanno dato l'appuntamento per il prossimo weekend. Non ho avuto tempo in diretta di fare loro i complimenti, veramente eleganti, carini, solari, cioè proprio sì, cioè qual è per esempio il vostro stile? Perché tra l'altro ho ereditato da loro alcuni dei vostri messaggi, continuate a scriverci. Voi come siete messi in questo weekend, in questa domenica, magari di rientro, oppure mi state preparando le valigie, perché in tanti ovviamente si va in vacanza quando si può, quando si ha un turno. Allora vi ricordo 331 995 0095, ci dividiamo in due squadre, o team valigia oppure team ciabatta, team abito elegante. Magari stasera avete qualche evento, fatemi sapere. Intanto chi è super impegnato in questa estate che durerà ancora un bel po', parliamo di Sal Da Vinci, impegnatissimo per il suo tour estivo che prosegue fino al 18 di settembre. A ottobre poi il suo viaggio dal vivo si sposta nei teatri. Trovate il calendario completo sul nostro sito radioitalia.it. Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: canzone di Eros Ramazzotti, L'Aurora, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Voglio giocare a tennis, anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€, in store, app e su decathlon.it.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Canzone di Lazza, 100 messaggi su Radio Italia, solo musica italiana e della musica. Passiamo agli aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, nel Friuli Venezia Giulia sulla statale 13 Ponte Bana, rallentamenti causa incidente precedente sull'incrocio di Basiliano. Nel Lazio, statale 156 dei Monti Lepini, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio di Ceccano, strada statale 156 di diramazione dei Monti Lepini. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti prima dell'incrocio Colico-Trivio Fuentes, Sant'Agata, statale 38 e dopo l'incrocio Valmadrera-Civate, in direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Toscana, sulla statale 1, via Aurelia, divieto circolazione ai mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra l'incrocio Montenero e l'incrocio di Quercianella. In Calabria, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, manifestazione dopo l'incrocio di Scalea, statale 504 di Mormanno e prima dell'incrocio di Cirella. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

sei te. Ma tu non ti si riconosce neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

su Radio Italia, solo musica italiana, non te l'aspettavi, è una canzone per te, Vasco Rossi. Si parla molto di Vasco Rossi, se avete visto anche sui suoi social, un po' in giro, continua il suo bagno di folla, perché Vasco Rossi si trova nel suo buon ritiro estivo, è in Puglia, ogni mattina il rocker di Zocca va in spiaggia per fare due passi, però si ritrova circondato dall'affetto dei fan, e tra l'altro secondo il cantante le persone pronte a chiedergli una foto o un autografo aumentano di giorno in giorno. Probabilmente tra queste sicuramente ci sarà qualcuno che ha già acquistato il biglietto per uno o più concerti del suo prossimo tour, il prossimo anno allo Stadio Olimpico di Roma. Anzi, se volete maggiori informazioni andate sul nostro sito radioitalia.it. Adesso c'è Fulminacci, Maledetto me.

0: Maledetto me, la canzone di Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania,
8: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

si intitola Hit Parade e qui abbiamo Gianni Morandi e Alessandro Amoroso e sicuramente tanti di voi a Radio Italia, solo musica italiana. E chissà in quanti, magari approfittando di qualche giorno di vacanza, di relax, magari si sono o allontanati dai social o magari si sono tuffati, magari affascinati da nuovi argomenti. Ma qual è la tendenza tornata di moda e sui social, in particolare su TikTok, sta spopolando? È la storia. Magari sei una scuola, interrogazioni, e invece la storia va per la maggiore, perché ci sono tantissimi content creator, canali divulgativi più o meno specializzati, History Talk, questo è il fenomeno che porta sempre più utenti a condensare intanto i fatti del passato in video molto brevi, molto esplicativi, si usano anche immagini e video fatte con intelligenza artificiale per raccontare e spiegare appunto pezzettini di storia. Per esempio, tu, non mi ricordo le guerre puniche, se tu clicchi, digiti e cerchi l'hashtag trovi, ma c'è davvero tantissimo, e poi in sintesi si capisce il fatto, e quindi secondo me è una cosa comunque molto utile. Gli hashtag principali sono impara con TikTok, oppure semplicemente storia, oppure in inglese history. Insomma, se avete qualche curiosità o qualche buco nella vostra memoria, beh, insomma, lasciatevi affascinare da questo trend che secondo me è molto molto utile. C'è Zucchero, Nena.

Partenope, questo è il titolo della canzone, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, su Radio Italia, solo musica italiana. Un saluto al volo per Fra e Paolo, tra 3 giorni si parte finalmente e avete presente come nei meme, in quei giorni prima, la valigia pronta, ti vesti un po' come capita per non, sì, perché hai tutti i panni precisi, lavati, sistemati, quello che insomma vuoi sfoggiare in vacanza. Facce da rientro invece per Miki, Angelo e Sara, si torna a Roma. Invece un po' di novità musicali, non solo, parliamo dei Måneskin che non hanno in programma una riunione ufficiale, o perlomeno voci di corridoio dicono che la band potrebbe riunirsi al matrimonio di Damiano Davide e Dove Cameron, previsto tra settembre e ottobre in Italia, non si sa di più, so soltanto che adesso ve li faccio ascoltare, Måneskin, zitti e buoni.

su Radio Italia, solo musica italiana antidroga. La canzone di M. Fabri Fibra, che abbiamo appena ascoltato, ha conquistato il primo posto della classifica Airplay di Year One. Ha conquistato 6 posizioni rispetto alla settimana scorsa ed è diventato il brano più trasmesso in radio. E Emma ha celebrato questo traguardo con un post postato su Instagram, infatti alcuni scatti della sua estate, quelli più rappresentativi. Nel primo la si vede mentre pesca, attività a cui si sta dedicando di recente con molta passione. Dalla seconda alla quarta posizione, torniamo alla classifica Air One, i brani sono rimasti invece invariati. Si sono riconfermati Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Corrs, che abbiamo ascoltato poco fa, Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Insomma, tanta musica per accompagnarvi in viaggio o dove siete, fatemi sapere. Questo è Uno di questi giorni, la canzone di Neck.

la canzone di Ermal Meta, Stella Stellina, su Radio Italia, solo musica italiana. E vi racconto questa storia, succede a New York e in realtà quando qualcuno perde qualcosa e poi la ritrova, in quanti ci identifichiamo, perché chi di noi non ha perso qualcosa senza però riuscire a trovarla? Allora, in genere una cosa che capita d'estate al mare, se hai un anello, perdi l'anello nella sabbia, gioiellini, braccialetti, insomma, capita a chiunque, quindi consoliamoci tutti quanti insieme. Però sentite questa storia che arriva da New York. Allora, un signore ha comunicato all'azienda che gestisce i rifiuti di New York, quindi non proprio un paesino, ecco, ho buttato due anelli nella spazzatura, aiutatemi a trovarli, bravo. Allora, questo signore per errore ha gettato appunto alcuni cimeli di famiglia e ha provato prima a cercare da solo, ma ormai i sacchetti erano in viaggio, quindi l'azienda si è data da fare. Allora, pensate che l'azienda di New York smaltisce ogni giorno circa 12 tonnellate di rifiuti. Insomma, gli addetti ai lavori hanno cominciato intanto a individuare la zona, il camion, eccetera. Incredibile ma vero, li hanno trovati, c'è proprio la documentazione, le foto, tutti contenti. Insomma, devo dire, veramente un'impresa, ci tira sul morale. Insomma, chi invece ha perso qualcosa in spiaggia, il classico anellino, braccialetto, e noi ce ne stiamo lì così, magari postiamo malinconicamente qualcosa sui social. Torniamo alla musica, neanche ai social, parliamo di Tananai, perché pare che sia in silenzio social da circa 14 giorni. Novità in arrivo oppure vacanza? Questa è Booster.

0: A volte.
1: Booster, la canzone di Tananai su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
7: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia in digitale su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Telepaticamente.
1: La canzone di Fedez, Telepaticamente, su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, nel Lazio sulla 1, Milano-Napoli code a tratti tra Frosinone e Valmontone, traffico intenso direzione Milano. In Toscana code a tratti tra Arezzo, Firenze Sud, traffico intenso sempre in direzione Milano. Restiamo in Toscana, code a tratti tra il bivio A1 Complanare e Firenze Nord e il bivio A1 variante, traffico sostenuto direzione Milano. In Umbria, sulla statale 77 della Val di Chienti, il traffico è rallentato per materiali dispersi sull'incrocio Caccamo sul Lago in direzione Civitanova Marche. Sulla statale 9 via Emilia, in Emilia-Romagna, veicolo in panne sull'incrocio Roveleto, direzione incrocio Milano, statale 11, statale 33, 35 e statale 233. Fate buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispettando sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

la canzone di Baby K, Tuca Marena su Radio Italia, solo musica italiana. E per chi è in vacanza, chi è stato in vacanza o anche semplicemente in città, magari ecco, può essere l'occasione per fare regalare un souvenir, un piccolo regalino. Ma a proposito dei regali originali, avete mai regalato un vinile? Ma secondo me è un'idea bellissima. Tra l'altro il mercato dei vinili sta andando molto bene. Adesso qualcuno dirà: ma cosa regalo un vinile, magari sei un po' particolare eccetera, se la persona non ha, no, funziona così, si regalano, si comprano i vinili anche se non si ha lo strumento per ascoltarli, cioè li tieni lì come un oggetto. Allora, l'anno scorso, nel 2025, il mercato ha registrato una forte crescita in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti, cioè davvero ha superato il miliardo di dollari, livelli diciamo tipo del 1983, una roba pazzesca. E in Italia il mercato della musica fisica è cresciuto in totale un aumento del 22%, quindi il disco non è soltanto diciamo necessario, ecco, poi da ascoltare, quindi aver bisogno del supporto, in tanti appunto magari non lo hanno più, però è proprio un oggetto da possedere e ovviamente poi da ascoltare in altre forme. Adesso c'è la canzone di Mahmood, la sua Ratatata.

0: Ratata, la canzone di Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. E adesso, se vi dico comfort, spazio e benessere a bordo, a cosa pensate? Io penso subito al nuovo Citroën C3 Aircross, infatti è il SUV pensato per chi ama viaggiare senza compromessi. Maxi schermo centrale, spazioso, tecnologico e incredibilmente comodo, perché a volte la vacanza inizia proprio dal viaggio. Venite a scoprirlo e provarlo dal vivo al Summerland Tour. Trovate la tappa più vicina a voi su summerlandtour.com e scoprite tutta la gamma su citroen.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
7: Fotosì, scarica l'app.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

su Radio Italia, solo musica italiana, questa canzone con tanto di chicca finale di Vasco. Eh sì, perché abbiamo ascoltato Quattro Amici, uno dei brani più amati della carriera di Gino Paoli. Allora, Era matto come un gatto, album pubblicato nel 1991, e per quasi 30 anni si è pensato che i quattro amici fossero appunto Gino Paoli insieme ai suoi compagni della scuola genovese, cioè Tenco, Lauzi e De André. Ma nel 2019 Gino Paoli era ospite di una trasmissione in TV e raccontò tutta la storia e fece proprio i nomi di questi amici della canzone. Quindi erano lui, Giulio Frezza, suo amico dei tempi dell'Accademia di Belle Arti, il giornalista Arnaldo Bagnasco e l'architetto Renzo Piano. Quindi svelati, insomma, i quattro nomi. E inoltre il bar della canzone esisteva veramente, ha un nome ben preciso, si trattava del bar Latteria Igea della Foce, che si trova a Genova. Adesso c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

la canzone di Fred De Palma, Passione, su Radio Italia, solo musica italiana, così è a passo di danza. Ciao, stiamo tornando da una vacanza in Olanda, Stefano e Alessandra da Forlì, buon viaggio, buon rientro, e poi Lucy, Alex, Silvia e Marci, direzione Abruzzo, poi si riparte domani direzione Salento, dalla Lombardia sono partiti, insomma, bel viaggetto. A proposito di live, questa sera parliamo di Giusy Ferreri, si esibisce a Fara San Martino, in provincia di Chieti, in Abruzzo, partiti adesso, eccola qua.

La canzone di Giusy Ferreri, partiti adesso su Radio Italia, solo musica italiana, proprio come raccontava insomma nella canzone. Chissà, io stavo pensando, quanti amori, quante scintille magari. Va bene, facciamo che ci pensate, me lo raccontate il prossimo fine settimana. Vi saluto e vi ringrazio, vi auguro una fantastica serata. Grazie mille a Paolo Negri in regia, e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Zelensky contro l'ipotesi di elezioni anticipate in Ucraina. Spaccherebbero il paese in tempo di guerra. Domani vertice dei volenterosi. Putin ammette i danni all'economia russa. Non siamo come il Venezuela, affrontiamo una guerra su vasta scala. Dall'Iran parla il presidente Pezeshkian. La Casa Bianca prepara nuove sanzioni contro Teheran. Multa e fermo di 45 giorni per la nave Sea-Watch 5, ha violato le norme sui soccorsi, denuncia Piantedosi, replica la ONG tedesca, non collaboriamo con i trafficanti libici. Il gasolio sopra i 2,20 euro in autostrada, la benzina sopra i 2 euro sulla rete normale, continua a salire il prezzo dei carburanti, martedì scade il taglio delle accise. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bambina morta a Palermo per sospetta difterite, indagati i genitori che non l'avevano vaccinata, disposti accertamenti nelle scuole. La ferita che sfigurò il centro Italia a 10 anni dal sisma a Amatrice ricorda le vittime, l'appello del Papa per completare la difficile ricostruzione, Meloni dice ora rinasca l'Appennino. Formula 1, successo di Lando Norris su McLaren nel Gran Premio d'Olanda, sul podio le Mercedes di Antonelli e Russell, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Subito Inter e Napoli all'avvio del campionato, vince anche il Cagliari a Parma. Tra le partite in programma oggi nel pomeriggio, Frosinone e Juventus, in serata Torino-Milan.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo, solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dottor Scotti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Emilia Romagna, sulla statale 9 via Emilia, c'è corsia chiusa per veicolo in avaria sull'incrocio di Alseno, direzione incrocio Rimini, strada statale 16 Adriatica. In Puglia, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, traffico rallentato causa veicolo in fiamme. Sull'incrocio di Galatina, direzione Gallipoli, strada statale 274 Salentina di Patù. Sulla statale 148 Pontina, e siamo nel Lazio, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio Tor de Cenci e l'incrocio Mostacciano in direzione Grande Raccordo Anulare. Nel Trentino Alto Adige, sulla statale 38 dello Stelvio, code a tratti, traffico intenso tra Naturno e l'incrocio Rabla, direzione Merano. Nelle Marche, sulla statale 77 della Val di Chienti, materiali dispersi sull'incrocio Caccamo sul Lago, direzione incrocio Civitanova Marche. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: sto parlando, per questo non sono io.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20:01.
2: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito. Spero
3: che l'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pensare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.

0: dal farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

tutto nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21.02. Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Jacques Moretti, indagato per la strage di Crans-Montana, è stato arrestato per violenze sulla moglie Jessica. La donna è stata ricoverata in ospedale. Zelensky dice no alle

0: Lezioni anticipate rivela, pronto un piano di pace con tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Domani il vertice dei volenterosi, parteciperà anche Meloni. L'Iran avverte gli Stati Uniti, non siamo come il Venezuela, la Casa Bianca intanto prepara nuove sanzioni contro Teheran, nuovi raid israeliani su Gaza e la Cisgiordania. La crisi dei migranti, mentre proseguono i rimpatri, l'Italia multa e ferma per 45 giorni la Sea-Watch 5, la ONG tedesca replica, noi non collaboriamo con i trafficanti libici. Caro carburanti, il ministro Giorgetti firma il decreto posticipato al 26 agosto, il taglio delle accise sul gasolio, i prezzi dei carburanti restano elevati lungo tutta la rete nazionale. Serie A, vittoria in trasferta per la Juve Lecce, sono in campo Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo, domani le sfide tra Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: A me piace mangiar bene.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La pioggia copre questo piangere.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49€ al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49€ al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161€, rata finale 9.409€.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozi online. Euronics.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A me piace mangiar bene.

0: qui.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: 1, 2, 3.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Accettami così, ti prego non guardare nella mia testa,

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è

0: Ciao, io sono Cesare Cremonini e voglio salutare tutti gli amici che stanno ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.
1: Lo schiavventure sentimentali.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti panveglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gelo, ed arrivasti a varcar la frontiera bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore.

0: Non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato, cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.